Ricci mi calo su, possa di acciaccia, io ti sciatamo, od cut se ne braccia, svece vrime.